lettere in po' di oblache, c'è spogliane in c'è snevo. Toda sem ne vetere, ki mu teje seni,